0: Marie.
1: Hey, Sammy, come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Quando suona, ci pensa per te. Fammi di me, fammi di me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata. Uno noto, bracciata, bracciata. Uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando suona, ci pensa per te. Ah, ah, ah, ah. Fammi di me.